Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&L DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

francese. Il loro maggior successo fu creato come colonna sonora di un film e dura 14 minuti. In USA fu fatto uscire sotto etichetta di prestigio, la Prelude Records. Tutto il mondo lo battezza come uno dei migliori brani afro. Potente, noi ce ne facciamo un 7 minuti buoni. Disco, Circus.

Edwin Birdsong, tastierista di Los Angeles, effettivamente a livello personale non è che abbia avuto poi un grandissimo successo, però la sua musica, anche nell'ambito

Rumble Baby per realizzare l'immortale Harder, Faster, Better, Stronger e, come sappiamo, anche Rapper, Dapper, Snapper è stata ampiamente riutilizzata in seguito. Questa è forse una delle sue più normali. Goldmine!

dal terzo LP dei Radio, Two Places at the Same Time, che da lì in poi diventeranno Ray Parker Jr. and Radio, e con la collaborazione di Herbie Hancock, Everybody, Everybody Makes Mistake.

pare proprio che Mick Jones, il leader, in giro per negozi di dischi a New York, rimase molto colpito dal successo dei Grandmaster Flash e della Sugar Hill Gang, tanto che ebbe a far notare come questi gruppi stessero cambiando per sempre il modo di fare musica, e a loro si è ispirato per questo incredibile brano.

0: Altra magia del DJ.
1: Che bellezza.
0: The Armada Orchestra, ovvero 37 membri della London Symphony.

0: tea time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X.
3: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
4: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
5: Buongiorno da Sabrina, da Radio Studio X, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica 1986. Siamo giunti a questo anno, sì, con avvenimenti, musica, fiocchi rosa, fiocchi azzurri, uscite nelle sale cinematografiche, ma un anno che decisamente non è stato proprio il massimo per quanto riguarda gli eventi. Se escludiamo eventi tragici di cui non voglio parlare, un po' povero, un po' misero, diciamo. Comunque qualche notiziola c'è, anche se dedicheremo comunque il programma prevalentemente alle canzoni uscite appunto in quell'anno. E fatta questa premessa, non resta altro che cominciare con Rod Stewart e Love Touch.

Argomento della prossima notizia, un evento rivoluzionario, sì, che riguarda internet, che oggi lo diamo per scontato, però non ci poniamo il problema di come è nato. E a tale proposito il 1986 è stato un anno importante. Dunque, cominciamo dall'inizio. ARPANET, la prima rete internet che era stata attivata negli Stati Uniti il 29 ottobre 1969. Sì, non ho sbagliato, 1969, utilizzata principalmente in ambito accademico e militare, quindi molto lontana dalla diffusione di massa che poi avrebbe avuto negli anni 90. Ma il 30 aprile, dalla sede del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa, fu inviato il primo pacchetto IP, cioè Internet Protocol, verso la rete ARPANET negli Stati Uniti, realizzando così la prima connessione alla rete ARPANET, e l'Italia diventò il quarto paese europeo a connettersi a internet dopo Gran Bretagna, Norvegia e Germania. Che notizia interessante, a mio avviso. No, dobbiamo magari porci la domanda delle volte: ma come è nata una determinata cosa? Adesso sappiamo come è nata internet. Ma proseguiamo con la musica e con una canzone di un gruppo musicale pop rock anglo-statunitense, i Pretenders, e Don't Get Me Wrong.

0: Festival Bar, parliamo proprio di questa manifestazione canora e più esattamente di un premio che veniva destinato al miglior artista emergente o rivelazione italiana, istituito per valorizzare nuovi talenti, assegnato a molti artisti che poi sono divenuti pilastri della musica italiana. Ma da chi è stato vinto questo premio, questo disco verde nel 1986? Da Ivana Spagna, sì, che all'epoca si chiamava però Spagna, solo Spagna, con una canzone con la quale raggiunse notorietà, Easy Lady.
1: Honey, move on now.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: E poiché ho parlato del disco per l'estate, naturalmente continuiamo però con la vincitrice, con la canzone vincitrice di questa manifestazione. Una cantante, modella e attrice britannica scoperta da Claudio Cecchetto. Oggi non è più in attività, ha lasciato la sua carriera musicale, ma nel 1986 vinse con Run to Me, Tracy Spencer.

due tormentoni dell'estate 1986, Easy Lady e Run to Me. Una canzone adesso che non è mai stata colonna sonora di un film. Molti pensano di sì, invece no, l'associano a Rocky principalmente. Invece Rocky come colonna sonora aveva una canzone di Bill Conti, Gonna Fly Now, ma chissà perché viene associata a questo gruppo, perché di un gruppo si tratta, più esattamente un gruppo svedese, erano gli Europe e The Final Countdown.

E a proposito di colonne sonore, perché non ascoltare la canzone di un film che sarà rimasto impresso ai maschi, perché era diventata famosa una scena, soprattutto una scena, e più esattamente quella dello spogliarello di Kim Basinger. E detto questo, si capisce che sto parlando di 9 settimane e mezzo, appunto, con questa attrice e anche con Mickey Rourke, che all'epoca era ancora bello, e invece adesso, insomma, ha fatto troppi interventi chirurgici. E ascoltiamo allora questa canzone che ha fatto da base per lo spogliarello dei 9 settimane e mezzo, You Can Leave Your Hat On, Joe Cocker.

abbiamo ascoltato prima le due canzoni che hanno vinto il Festival Bar, o meglio, una ha vinto il Festival Bar come manifestazione canora, l'altra invece ha vinto sempre il Festival Bar ma con un premio particolare, il disco verde. Ma non possiamo dimenticare Sanremo, naturalmente. Chi l'ha vinto in quell'anno? L'ha vinto Eros Ramazzotti con Adesso Tu.

Eros Ramazzotti e la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1986. Ma adesso torniamo alle colonne sonore, cioè a quelle canzoni che hanno fatto parte di una colonna sonora di un film, ma che sono diventate anche forse tormentoni, perché no? Il film in questione è Top Gun, con l'allora belloccio Tom Cruise e Kelly McGillis. La canzone naturalmente è quella dei Berlin, Take My Breath Away.

0: Come avevo detto all'inizio, il 1986 non è stato un anno degno di nota per quanto riguarda avvenimenti particolari, eclatanti, a parte quello di internet naturalmente, che è stato una rivoluzione. Ma fra quei pochi avvenimenti che sono riusciti a reperire, dobbiamo parlare anche di un fumetto che diventa in breve un fenomeno letterario. Infatti, con il titolo L'alba dei morti viventi, esce in edicola il primo numero dell'indagatore dell'incubo Dylan Dog. Fumetto del genere horror, ma il nome del protagonista come è nato? È stato ripreso dal poeta gallese Dylan Thomas, mentre i tratti somatici, per volontà dell'autore, sono stati ispirati dall'attore inglese Rupert Everett. E siccome sono curiosa, ho voluto verificare. In effetti una certa somiglianza c'è.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Oggi prevalentemente canzoni del Buongiorno e Musica piuttosto che eventi per quanto riguarda il 1986, e non potendo mandare in onda tutte le canzoni uscite in quell'anno abbiamo fatto un medley.

alcune delle canzoni che non mandiamo in onda, però un pezzettino, piccole dosi, era i Mattia Bazar con Ti Sentono, adesso non so se lo dico in ordine, però vedremo. Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body, Higher Love di Steve Winwood, Mad About You di Belinda Carlisle, e poi Don't Dream Is Over dei Crowded House, e Lei Verrà Mango. E prima di parlare dei film usciti nelle sale cinematografiche, ascoltiamo i Queen e A Kind of Magic.

Quali film sono usciti nelle sale cinematografiche nel 1986, oltre a quelli di cui abbiamo anche ascoltato la colonna sonora, cioè Top Gun e 9 settimane e mezzo? Naturalmente non do l'elenco completo, ma cito solo alcuni titoli, tra cui Aliens, Scontro Finale, Crocodile Dundee. Già, ma che fine ha fatto poi quell'attore? Non ne ho la più pallida idea, potrei anche verificare, ma vediamo. Platoon, Highlander, L'ultimo immortale, La mosca e Il nome della rosa. Per la prossima canzone abbiamo Gianna Nannini con Bello e impossibile. Io intanto vado a vedere che fine ha fatto l'attore di Crocodile Dundee.

Paul Hogan era lui, sì, l'attore australiano che impersonava Mr. Crocodile Dundee. Per la cronaca è ancora tra noi alla veneranda età di 86 anni. True Blue è il titolo della prossima canzone di Madonna e poi passeremo ai fiocchi rosa e ai fiocchi azzurri.

Nel 1986 Lady Gaga, Alessandra Amoroso, Robert Pattinson, qualcuno se lo ricorderà perché era l'attore di Twilight, poi il calciatore Claudio Marchisio, Andrea Dovizioso, pilota motociclistico, e mi fermo qui, basta, no? Voglio elencarli tutti, altri sono meno famosi, altri sono a me sconosciuti, per cui io direi di passare a The Bangles e Manic Monday.

e dopo il fine settimana si torna al lavoro. Era questo il succo di questa canzone delle Bangles, gruppo femminile statunitense. Abbiamo ascoltato Manic Monday. E per la serie Il tempo passa in fretta, concludiamo il Buongiorno in Musica e lo facciamo con una canzone romantica d'atmosfera di Lionel Richie, Say You Say Me.

0: con Say You Say Me di Lionel Richie chiudiamo il Buongiorno in Musica di oggi, dedicato all'anno 1986. Spero di avervi tenuto buona compagnia. Auguro a tutti una buona giornata, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione dal nostro sito e naturalmente auguro un buon ascolto con la programmazione musicale di Radio Studio X. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami. Non fare niente di stupido.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
15: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 6, in punto.
1: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti, un libro.
3: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 30 minuti.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X.
4: Dai ritmo e

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 4 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, un chilometro di coda per un veicolo fermo ora rimosso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano e code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla FIPLI, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, verso Firenze, code tra Impruneta Greve in Chianti e Firenze Impruneta. Ed è tutto, buon viaggio!
5: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

Bellissima con Patrice Rushen e questa canzone che prende il titolo di Don't Blame Me del 1980, grazie a questa grandissima compositrice, pianista, nonché anche una bellissima voce, Patrice Louise Rushen, questo è il vero nome di lei, californiana, nata nel 1954, vincitrice tra l'altro di un Grammy Award per naturalmente la parte rhythm and blues e disco and jazz. Anche compositrice, vogliamo ricordarlo, veramente un mostro della musica, produttrice, direttore d'orchestra, di chi ne ha più di mente, insomma. Peccato che qui in Italia poi non sia andata fortissimo. The SOS Band, questo invece è un brano che funzionò tantissimo anche da noi nelle nostre discoteche, ballatissimo. Just Be Good to Me, sono naturalmente gli SOS Band.

Santa Monica, ma pensa un pochino. E poi dopo cambiarono nome, soprattutto grazie a un forte singolo che andò benissimo nel 1979 anche da noi, Take Your Time to the Right, e poi tutta una serie di grandi successi, cominciando dal suo primo album pubblicato l'anno successivo, quindi nel 1980, fino all'ultimo del 1998. È stato poi pubblicato non si sa quando esattamente anche un live del 1982, immagino che sia un bootleg, insomma. Allora, abbiamo ancora delle band di primo ordine. Ci stiamo ritraendo a questo punto agli Shalamar e questa bellissima Don't Try.

famosa della scuderia Solar Records di Los Angeles, gli Shalamar, in questo bellissimo album del 1982, quello dove trovavamo all'interno grandi successi come I Can Make You Feel Good o A Night to Remember. L'album si intitolava Friends e ancora era presente naturalmente la brava Jody Watley. Ricordiamo che loro si sono formati nel 1976 a New York, anche se poi appunto si trasferirono, per così dire, a Los Angeles, almeno a livello di casa discografica, fino alla fine, quindi al 1990. Ancora grandi gruppi, ci sono i Kool & the Gang.

Hide High, Hide Ho, così ci dicevano naturalmente i Cool and the Gang, con questo pezzo veramente di grandissimo successo. Non vorrei sbagliare, era stato tratto dall'album del 1982, se non sbaglio. Per quanto riguarda questa formazione veramente notevole, dovrebbe essere l'album S1, pubblicato sotto naturalmente l'etichetta Delight Records, che ebbe un successo veramente un po' in tutto il mondo. C'è da dire che questo successo era dovuto anche a un grande produttore, ossia Eumir Diodato, che in quel periodo la faceva da padrone per le belle produzioni naturalmente di Kool & The Gang. Altro grande personaggio sullo stesso stile di Kool & The Gang è George Duke. In questo caso ci ascoltiamo uno dei suoi brani più famosi, dal titolo

oltre naturalmente al disco mix, di lui poi ne abbiamo parlato ampiamente in altre delle nostre trasmissioni. Vogliamo adesso avviarci verso la fine della nostra trasmissione ascoltando ancora due gruppi storici della musica funky e dintorni, gli Earth, Wind & Fire. Cominciamo con questa Les Groove, l'ascoltiamo una versione strumentale che è veramente molto bella, che possiamo trovare solamente all'interno del disco mix originario. Bellissima questa versione, Les Groove.

ha un sound meraviglioso, devo dire una delle più belle incisioni di tutti i tempi, questa di Earth, Wind & Fire, esattamente Let's Groove, suona da Dio veramente questa canzone qua, ed è bello averla ascoltata anche la parte strumentale, perché possiamo per così dire apprezzare di più tutte le parti, soprattutto dei fiati, che ovviamente sono in risalto, e anche bellissimo synth bass che fa la differenza, insomma. Adesso si prosegue con i Fatback, e questa canzone dà titolo Lady Drum.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

uno dei migliori turbo ritmo. Veramente velocissima questa canzone. Quanto sarà? 135 bpm. Le Music, un mitico gruppo. Loro hanno fatto soltanto tre album, uno più bello dell'altro, con tra le altre cose Dennis Edwards, Gene Taylor, Jocelyn Brown, Patrick Adams, per segnalare le coriste più importanti, che poi hanno avuto tanto successo anche come soliste, e realizzarono appunto il primo album, che è veramente mitico, Keep on Jumping, canzone che poi è stata anche ripresa negli anni 90.

meraviglioso questo sound, sentirà la presenza del vibrafono, e naturalmente un piano elettrico sotto addizionato con questo bellissimo giro di basso e queste percussioni, insomma, fanno veramente la differenza. A me piace tantissimo questo sound e non mi dispiacerebbe fare qualche produzione un po' su questo stile, però naturalmente i tempi sono cambiati e ovviamente oggigiorno si preferisce qualcos'altro. Noi invece proponiamo musica anche di quell'epoca che comunque a distanza di tanti anni l'ascoltiamo sempre molto volentieri, chi per ricordo, chi perché piace a me indipendentemente. Con Love and Kisses, questa è Tangled is Friday, famosissima canzone che era la capofila di un mitica soundtrack del 1978 dal titolo proprio Tangled is Friday.

Era la versione a disco mix per quanto riguardava questo brano per Love and Kisses, dove trovavamo anche un lato B altrettanto interessante, vogliamo dirlo, insomma, You Are the Most Precious Thing in My Life, che anche questo faceva parte sempre della colonna sonora del film Grazie a Dio è venerdì. Love and Kisses, ricordiamo che era un gruppo che era stato creato da Alec Costantinos, questo Alec Costantinos che aveva fatto molte produzioni in quel tempo, e naturalmente al loro attivo, vogliamo ricordarlo, tre album tra il 1977 e il 1979. Adesso un personaggio molto particolare che ebbe tanto successo soprattutto qui in Italia, Miss Grace Jones.

siamo ascoltati una parte del lato A dell'album dove trovavamo, come era stile in quell'epoca, una serie di canzoni praticamente una attaccata all'altra, Do or Die e Pride. Poi continuerebbe l'album con un altro pezzo dal titolo Fame. A questo punto non possiamo proporre un intero album, un'intera facciata, altrimenti qui si incavola qualcuno. E allora, adesso noi invece andiamo avanti perché abbiamo un ottimo sound decisamente elettronico per quell'epoca con Mankind, questa canzone particolare dal titolo

0: Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:32.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze...
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
5: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code per il traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Rallentamenti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code alle uscite di Santa Croce sull'Arno e di Pisa Nord-Est, entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Due minuti, un libro.
6: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno un nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di

0: dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sarchiapone è convinto che Marianeve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Marianeve dovrà lasciare Sarchiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro: la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
1: A Radio Studio X sono le ore 9:37.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Buongiorno da Sabrina da Radio Studio X, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica 1986. Siamo giunti a questo anno, sì, con avvenimenti, musica, fiocchi rosa, fiocchi azzurri, uscite nelle sale cinematografiche, ma un anno che decisamente non è stato proprio il massimo per quanto riguarda gli eventi. Se escludiamo eventi tragici di cui non voglio parlare, un po' povero, un po' misero, diciamo. Comunque qualche notiziola c'è, anche se dedicheremo comunque il programma prevalentemente alle canzoni uscite appunto in quell'anno. E fatta questa premessa, non resta altro che cominciare con Rod Stewart e Love Touch.

Argomento della prossima notizia, un evento rivoluzionario, sì, e che riguarda internet, che oggi lo diamo per scontato, però non ci poniamo il problema di come è nato. E a tale proposito il 1986 è stato un anno importante. Dunque, cominciamo dall'inizio. ARPANET, la prima rete internet che era stata attivata negli Stati Uniti il 29 ottobre 1969. Sì, non ho sbagliato, 1969, utilizzata principalmente in ambito accademico e militare, quindi molto lontana dalla diffusione di massa che poi avrebbe avuto negli anni 90. Ma il 30 aprile, dalla sede del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa, fu inviato il primo pacchetto IP, cioè Internet Protocol, verso la rete ARPANET negli Stati Uniti, realizzando così la prima connessione alla rete ARPANET, e l'Italia diventò il quarto paese europeo a connettersi a internet dopo Gran Bretagna, Norvegia e Germania. Che notizia interessante, a mio avviso. No, dobbiamo magari porci la domanda delle volte: ma come è nata una determinata cosa? Adesso sappiamo come è nata internet. Ma proseguiamo con la musica e con una canzone di un gruppo musicale pop rock anglo-statunitense, i Pretenders, e Don't Get Me Wrong.

0: Festival Bar, parliamo proprio di questa manifestazione canora e più esattamente di un premio che veniva destinato al miglior artista emergente o rivelazione italiana, istituito per valorizzare nuovi talenti, assegnato a molti artisti che poi sono divenuti pilastri della musica italiana. Ma da chi è stato vinto questo premio, questo disco verde nel 1986? Da Ivana Spagna, sì, che all'epoca si chiamava però Spagna, solo Spagna, con una canzone con la quale raggiunse notorietà, Easy Lady.
1: Honey, move on now.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: E poiché ho parlato del disco per l'estate, naturalmente continuiamo però con la vincitrice, con la canzone vincitrice di questa manifestazione. Una cantante, modella e attrice britannica scoperta da Claudio Cecchetto. Oggi non è più in attività, ha lasciato la sua carriera musicale, ma nel 1986 vinse con Run to Me, Tracy Spencer.

Due tormentoni dell'estate 1986, Easy Lady e Run to Me. Una canzone adesso che non è mai stata colonna sonora di un film. Molti pensano di sì, invece no, l'associano a Rocky principalmente. Invece Rocky come colonna sonora aveva una canzone di Bill Conti, Gonna Fly Now, ma chissà perché viene associata a questo gruppo, perché di un gruppo si tratta, più esattamente un gruppo svedese, erano gli Europe e The Final Countdown.

E a proposito di colonne sonore, perché non ascoltare la canzone di un film che sarà rimasto impresso ai maschi, perché era diventata famosa una scena, soprattutto una scena, e più esattamente quella dello spogliarello di Kim Basinger. E detto questo, si capisce che sto parlando di 9 settimane e mezzo, appunto, con questa attrice e anche con Mickey Rourke, che all'epoca è ancora bello, e invece adesso, insomma, ha fatto troppi interventi chirurgici. E ascoltiamo allora questa canzone che ha fatto da base per lo spogliarello dei 9 settimane e mezzo, You Can Leave Your Hat On, Joe Cocker.

abbiamo ascoltato prima le due canzoni che hanno vinto il Festival Bar, o meglio, una ha vinto il Festival Bar come manifestazione canora, l'altra invece ha vinto sempre il Festival Bar ma con un premio particolare, il disco verde. Ma non possiamo dimenticare Sanremo, naturalmente. Chi l'ha vinto in quell'anno? L'ha vinto Eros Ramazzotti con Adesso Tu.

Eros Ramazzotti e la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1986, ma adesso torniamo alle colonne sonore, cioè a quelle canzoni che hanno fatto parte di una colonna sonora di un film, ma che sono diventate anche forse tormentoni, perché no? Il film in questione è Top Gun, con l'allora belloccio Tom Cruise e Kelly McGillis. La canzone naturalmente è quella dei Berlin, Take My Breath Away.

0: anno degno di nota per quanto riguarda avvenimenti particolari, eclatanti, a parte quello di internet naturalmente, che è stato una rivoluzione. Ma fra quei pochi avvenimenti che sono riusciti a reperire, dobbiamo parlare anche di un fumetto che diventa in breve un fenomeno letterario. Infatti, con il titolo L'alba dei morti viventi, esce in edicola il primo numero dell'Indagatore dell'incubo Dylan Dog, fumetto del genere horror. Ma il nome del protagonista come è nato? È stato ripreso dal poeta gallese Dylan Thomas, mentre i tratti somatici, per volontà dell'autore, sono stati ispirati dall'attore inglese Rupert Everett. E siccome sono curiosa, ho voluto verificare. In effetti una certa somiglianza c'è.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Oggi prevalentemente canzoni del Buongiorno e Musica piuttosto che eventi per quanto riguarda il 1986. E non potendo mandare in onda tutte le canzoni uscite in quell'anno, abbiamo fatto un medley.

alcune delle canzoni che non mandiamo in onda, però un pezzettino, piccole dosi, era i Mattia Bazar con Ti Sentono, adesso non so se lo dico in ordine, però vedremo. Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body, Higher Love di Steve Winwood, Mad About You di Belinda Carlisle, e poi Don't Dream Is Over The Crowded House e Lei Verrà Mango. E prima di parlare dei film usciti nelle sale cinematografiche, ascoltiamo i Queen e A Kind of Magic. It's a

Quali film sono usciti nelle sale cinematografiche nel 1986, oltre a quelli di cui abbiamo anche ascoltato la colonna sonora, cioè Top Gun e 9 settimane e mezzo? Naturalmente non do l'elenco completo, ma cito solo alcuni titoli, tra cui Aliens, Scontro Finale, Crocodile Dundee. Già, ma che fine ha fatto poi quell'attore? Non ne ho la più pallida idea, potrei anche verificare, ma vediamo. Platoon, Highlander, L'ultimo immortale, La mosca e Il nome della rosa. Per la prossima canzone abbiamo Gianna Nannini con Bello e impossibile. Io intanto vado a vedere che fine ha fatto l'attore di Crocodile Dundee.

Paul Hogan era lui, sì, l'attore australiano che impersonava Mr. Crocodile Dundee. Per la cronaca è ancora tra noi alla veneranda età di 86 anni. True Blue è il titolo della prossima canzone di Madonna e poi passeremo ai fiocchi rosa e ai fiocchi azzurri.

Nel 1986 Lady Gaga, Alessandra Amoroso, Robert Pattinson, qualcuno se lo ricorderà perché era l'attore di Twilight, poi il calciatore Claudio Marchisio, Andrea Dovizioso, pilota motociclistico, e mi fermo qui, basta, non voglio elencarli tutti, altri sono meno famosi, altri sono a me sconosciuti, per cui io direi di passare a The Bangles e Manic Monday.

e dopo il fine settimana si torna al lavoro. Era questo il succo di questa canzone delle Bangles, gruppo femminile statunitense. Abbiamo ascoltato Manic Monday. E per la serie Il tempo passa in fretta, concludiamo il Buongiorno in Musica e lo facciamo con una canzone romantica d'atmosfera di Lionel Richie, Say You, Say Me.

0: con Say You Say Me di Lionel Richie chiudiamo il Buongiorno in Musica di oggi, dedicato all'anno 1986. Spero di avervi tenuto buona compagnia. Auguro a tutti una buona giornata, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione dal nostro sito e naturalmente auguro un buon ascolto con la programmazione musicale di Radio Studio X. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari, sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 e A12, un chilometro di coda per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni. Le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi. Perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
7: Secondo Mercatino, scambio radiomatoriale, edizione outdoor, presso Circolo Aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-7778-060.
8: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
9: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
10: Radio Studio X, enjoy the music.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 34771-02537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti per il traffico intenso in direzione Roma tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni. Le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola, adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 4 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Secondo Mercatino, scambio radiomatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio per la variante di Valico. Fare inoltre attenzione per personale su strada segnalato tra Aglio e Calenzano in entrambe le direzioni. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
5: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
6: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ching, ching, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ching, ching, walla, walla.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze e Imprunite, il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce, in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Imprunita. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
14: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
16: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
0: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.
2: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477 102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
4: Stai ascoltando Radio Studio X.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

di Mixing for You sulle frequenze di Radio Studio X, l'unica in AM stereo, ve lo ricordo sempre. Le frequenze le trovate su www.radiostudiox.it, ci trovate su Garden, applicazione per iOS e Android, e ci trovate anche su TuneIn. Fra non molto ci trovate anche sul canale 10 di Del Dub. E perché no, chi ha un sinto vecchio, un vecchio sintonizzatore, ci può trovare anche sulla prima frequenza della FM stereo. Vai, vai, vai! Come sempre, Mixing for You,

Questa è quella originale. It's a Don't Go Lose It Baby. Da qui di Azzu hanno preso Don't Go.

0: Qualcuno si ricorda il giro di chitarra?
1: Oh yeah.
0: Watch it, wow. It's a great dance.

come sempre, come sempre. Remixing for you. Mirino via la console, rigorosamente.

diverte, diciamo, si diverte andare in live la direttina con la segretaria.

0: farti fermare.
1: L'eccellenza è lì.

la musica che ci fa sognare, che ci fa ballare. Questo è Mixing for You, tutti martedì e giovedì sulle frequenze magiche di Radio Studio X. La console è diretta da Pierino V. Mamma mia!

di Empoli Montespertoli. Chi volesse venire, magari l'ultimo dell'anno, sono al Circolo di San Quirico a Montespertoli. Quindi live for full effect anche lì. Pierino V insieme a voi.

Lui si chiama Diplo e insieme a un soggettone che si chiama Miguel. E questo è Don't Forget.

dalle remix 70 a quelle 80, a quelle 90 e perché no anche le 2000. Ci siamo, Cerrone.

0: versione rivista e corretta da Deep Dilik. Aha, take on me.
1: Are you ready? DJ

remixato da Disco Girls, Let Your Body Fly, questo è il titolo. E questo è sempre Mixi For You su Radio Studio X. Oh yeah. L'unica in AM stereo.

A remix of the Block and Ground, the Costa Celebration. L'originale era quella di Cool and Gang, ma la voce è quella, eh?

frequenze di Radio Studio X. Con questa Pierino vi saluta. Come al solito vi dice ciao.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Dindon, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Tappe per tire Juice, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnesi con Radio Studio X, benvenuti. Inizia una nuova puntata di Juice, un'ora di musica mixata dove nella seconda parte siete voi i protagonisti con la vostra playlist da richiedere al mio indirizzo mail juice.djrob@gmail.com oppure compilabile anche dall'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it.

Ed allora ti ricordo i contatti per la tua pubblicità o per avere DJ o il staff di Radio Studio X nel tuo locale per il tuo evento, compleanno o traguardo da festeggiare. Infoline al 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it dove potrai anche scaricare l'app ufficiale per i dispositivi Android. Per il momento

Erano i Duran Duran con Psycho Killer dal 2014. Ed adesso iPhones Prime Time Sex Crime 2003. Dai, tieni il ritmo, sei su Radio Studio X 99.2.

E nella miscelazione in corso arrivano loro, le Sister Sledge, Here's the Greatest Dancer, Back to Disco Remix di Nico Zandolino. Vai con il basso in levare!

questo giro, con questi cori, con questo ritornello, l'abbiamo ballata e riballata. Vai!

E allora amici, sento connessi con Radio Studio X, ricordiamo che la radio si può ascoltare in streaming sulle maggiori app di streaming oppure l'app solo per Android per il momento, scaricabile dal sito www.radiostudiox.it oppure in FM 99.2, 87.3, in AM stereo 1188, 1584, 1485.

5 con 45 remix dell'anno 2011. Misceliamo e andiamo nel 1981, dove troviamo Peter Jacques Band. Is it it? Remix.

Andiamo un anno avanti, sino al 1982, dove troviamo il gruppo tedesco dei The Twins con Face to Face. Tra parentesi, Heart to Heart.

balzo sino all'anno 2000, dove troviamo French Affair con My Heart Goes Boom. Sei sintoconnesso su Radio Studio X e stai ascoltando Juice, la spremuta musicale con DJ Rob Zancanelli. E allora,

Inizia così la seconda parte di Juice, quella dedicata alle vostre playlist. È la volta di Marco di Livorno che ci richiede la sua playlist di 10 canzoni rigorosamente dance e all'indirizzo juice.djrover@gmail.com oppure tramite il menu dedicato nell'app di Radio Studio X, scaricabile dal sito www.radiostudiox.it. Con l'app ci puoi ascoltare in streaming ovunque, oltre all'FM, oltre alle onde medie e oltre allo streaming anche sul sito. Erano i Living in the Box con Living in the Box del 2001, anzi no, 1987, ho fatto un casino oggi. Mentre nel 2001 erano loro, i Queen con Radio Gaga. E allora, alza il volume, canta e balla con noi.

non ti fermare, non ti fermare. Continua a ballare, continua a muovere la gambina, perché un anno più avanti, ovvero nel 2013, arrivano loro al Libano. Sono i Daft Punk con Get Lucky featuring Pharrell Williams. E sei ancora sito connesso con Radio Studio X, tieni alto il volume. Like

Misceliamo. Quindi miscelazione in corso. Arriva Giorgia dal 2011, il mio giorno migliore. Quinta traccia della playlist di Marco di Livorno. Richiesta all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com oppure dall'app nella sezione compila la playlist per Juice, scaricabile dal sito www.radiostudioix.it.

Cittadina, te saluta Marco. Allora, nona e penultima traccia, Feel the Rhythm, Usura Mix. Sempre di Usura ci sono, ragazzi. Genie dal 1993 e noi ce l'ascoltiamo qui sulle Sinto frequenze in FM ed AM di Radio Studio X, oppure in streaming dall'app o dallo streaming del sito www.radiostudiox.it.

Ricordiamo i contatti di Radio Studio X per la pubblicità o per avere DJ della radio nel tuo evento o nel tuo locale per festeggiare qualcosa di speciale. Infoline 338 777 8060.

0: Pazzo, featuring Marvin del 2019, l'ultima traccia della playlist di Marco di Livorno. E allora, siamo arrivati al momento dei saluti. Saluto tutti gli amici radioascoltatori, radioamatori, i sintoconnessi, i colleghi della radio, e noi ci troviamo tra 7 giorni esatti qui su Radio Studio X. Ringraziamo Marco per la sua playlist e a presto, ciao!
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso Circolo Aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537.
2: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
4: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

francese. Il loro maggior successo fu creato come colonna sonora di un film e dura 14 minuti. In USA fu fatto uscire sotto etichetta di prestigio, la Prelude Records. Tutto il mondo lo battezza come uno dei migliori brani afro. Potente, noi ce ne facciamo un 7 minuti buoni. Disco Circus.

Edwin Birdsong, tastierista di Los Angeles, effettivamente a livello personale non è che abbia avuto poi un grandissimo successo, però la sua musica, anche

Odo Baby per realizzare l'immortale Harder, Faster, Better, Stronger e, come sappiamo, anche Rapper, Dapper, Snapper è stata ampiamente riutilizzata in seguito. Questa è forse una delle sue più normali. Goldmine!

dal terzo LP dei Radio, Two Places at the Same Time, che da lì in poi diventeranno Ray Parker Jr. and Radio, e con la collaborazione di Herbie Hancock, Everybody, Everybody Makes Mistake.

E pare proprio che Mick Jones, il leader, in giro per negozi di dischi a New York, rimase molto colpito dal successo dei Grandmaster Flash e della Sugar Hill Gang, tanto che ebbe a far notare come questi gruppi stessero cambiando per sempre il modo di fare musica, e a loro si è ispirato per questo incredibile brano.

altra magia del DJ. Che bellezza! The Armada Orchestra, ovvero 37 membri della London Symphony Orchestra,

0: Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per incidente un chilometro di coda tra Aglio e Barberino, per traffico intenso code tra Valdarno e Arezzo, per traffico intenso anche code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna, sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, code a tratti tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio sul raccordo Lucca Viareggio, sulla Fipilì code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Santa Croce in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze, fino al 14 settembre, chiusura di Ponte Alpino per lavori con variazioni alla circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Sei all'ascolto di una grande radio, Radio Studio X.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Stai ascoltando?
11: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
12: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
15: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
18: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: The Party, The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

Bellissimo con Patrice Rushen e questa canzone che prende il titolo di Don't Blame Me del 1980, grazie a questa grandissima compositrice, pianista, nonché anche una bellissima voce, Patrice Louise Rushen, questo è il vero nome di lei, californiana, nata nel 1954, vincitrice tra l'altro di un Grammy Award per naturalmente la parte rhythm and blues e disco and jazz. Anche compositrice, vogliamo ricordarlo, veramente un mostro della musica, produttrice, direttore d'orchestra, chi ne ha più di mette, insomma. Peccato che qui in Italia poi non sia andata fortissimo. The SOS Band, questo invece è un brano che funzionò tantissimo anche da noi nelle nostre discoteche, ballatissimo. Just Be Good To Me, sono naturalmente gli SOS Band.

Eccoli, The SOS Band, che originariamente si facevano chiamare Santa Monica, ma pensa un pochino. E poi dopo cambiarono nome, soprattutto grazie a un forte singolo che andò benissimo nel 1979, anche da noi, Take Your Time to the Right, e poi tutta una serie di grandi successi, cominciando dal suo primo album pubblicato l'anno successivo, quindi nel 1980, fino all'ultimo del 1998. È stato poi pubblicato, non si sa quando esattamente, anche un live del 1982, immagino che sia un bootleg, insomma. Allora, abbiamo ancora delle band di primo ordine. Ci stiamo ritraendo a questo punto agli Shalamar e questa bellissima Don't Try to Change.

famosa della scuderia Solar Records di Los Angeles, gli Shalamar, questo bellissimo album del 1982, quello dove trovavamo all'interno grandi successi come I Can Make You Feel Good o A Night to Remember. L'album si intitolava Friends e ancora era presente naturalmente la brava Jody Watley. Ricordiamo che loro si sono formati nel 1976 a New York, anche se poi appunto si trasferirono, per così dire, a Los Angeles, almeno a livello di casa discografica, fino alla fine, quindi al 1990. Ancora grandi gruppi, ci sono i Kool & the Gang.

Heide Hai, Heide Ho, così ci dicevano naturalmente i Cool and the Gang, con questo pezzo veramente di grandissimo successo. Non vorrei sbagliare, era stato tratto dall'album del 1982, se non sbaglio, per quanto riguarda questa formazione veramente notevole. Dovrebbe essere l'album S1, pubblicato sotto naturalmente l'etichetta Delight Records, che ebbe un successo veramente un po' in tutto il mondo. C'è da dire che questo successo era dovuto anche a un grande produttore, ossia Eumir Diodato, che in quel periodo la faceva da padrone per le belle produzioni naturalmente di Cool and the Gang. Altro grande personaggio sullo stesso stile di Cool and the Gang è George Duke. In questo caso ci ascoltiamo uno dei suoi brani più famosi,

oltre naturalmente al disco mix, di lui poi ne abbiamo parlato ampiamente in altre delle nostre trasmissioni. Vogliamo adesso avviarci verso la fine della nostra trasmissione ascoltando ancora due gruppi storici della musica funky e dintorni, gli Earth, Wind & Fire. Cominciamo con questa Les Groove, l'ascoltiamo, una versione strumentale che è veramente molto bella, che possiamo trovare solamente all'interno del disco mix originario. Bellissima questa versione, Les Groove.

ha un sound meraviglioso, devo dire una delle più belle incisioni di tutti i tempi, questa di Earth, Wind & Fire, esattamente Let's Groove, suona da Dio veramente questa canzone qua, ed è bello averla ascoltata anche la parte strumentale, perché possiamo per così dire apprezzare di più tutte le parti, soprattutto dei fiati, che ovviamente sono in risalto, e anche bellissimo synth bass che fa la differenza, insomma. Adesso si prosegue con i Fatback, e questa canzone dal titolo Let It Drop.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

uno dei migliori turbo ritmo. Veramente velocissima questa canzone. Quanto sarà? 135 bpm. Le Music, un mitico gruppo. Loro hanno fatto soltanto 3 album, uno più bello dell'altro, con tra le altre cose Dennis Edwards, Gene Taylor, Jocelyn Brown, Patrick Adams, per segnalare le coriste più importanti, che poi hanno avuto tanto successo anche come soliste, e realizzarono appunto il primo album, che è veramente mitico, Keep on Jumping, canzone che poi è stata anche ripresa negli anni

meraviglioso questo sound, sentirà la presenza del vibrafono, e naturalmente un piano elettrico sotto addizionato con questo bellissimo giro di basso e queste percussioni, insomma, fanno veramente la differenza. A me piace tantissimo questo sound e non mi dispiacerebbe fare qualche produzione un po' su questo stile, però naturalmente i tempi sono cambiati e ovviamente oggigiorno si preferisce qualcos'altro. Noi invece proponiamo musica anche di quell'epoca, che comunque a distanza di tanti anni l'ascoltiamo sempre molto volentieri, chi per ricordo, chi perché piace a me indipendentemente. Con Love and Kisses, questa è Tangled is Friday, famosissima canzone che era la capofila di una mitica soundtrack del 1978 dal titolo proprio Tangled is Friday.

Era la versione a disco mix per quanto riguardava questo brano per Love and Kisses, dove trovavamo anche un lato B altrettanto interessante, vogliamo dirlo, insomma, You Are the Most Precious Thing in My Life, che anche questo faceva parte sempre della colonna sonora del film Grazie a Dio è venerdì. Love and Kisses, ricordiamo che era un gruppo che era stato creato da Alec Costantinos, questo Alec Costantinos che aveva fatto molte produzioni in quel tempo, e naturalmente al loro attivo, vogliamo ricordarlo, tre album tra il 1977 e il 1979. Adesso un personaggio molto particolare che ebbe tanto successo soprattutto qui in Italia, Miss Grace Jones.

siamo ascoltati una parte del lato A dell'album, dove trovavamo, come era stile in quell'epoca, una serie di canzoni praticamente una attaccata all'altra, Do or Die e Pride. Poi continuerebbe l'album con un altro pezzo dal titolo Fame. A questo punto non possiamo proporre un intero album, un'intera facciata, altrimenti qui si incavola qualcuno. E allora, adesso noi invece andiamo avanti, perché abbiamo un ottimo sound decisamente elettronico per quell'epoca con Mankind. Questa canzone particolare

0: Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
2: world. Radio Studio X e Annika Flash presentano Trailers in FM.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Stai ascoltando?
9: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
10: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami.
13: Non fare niente di stupido.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissie Hynde, la front woman dei Pretenders, e un'altra front woman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Deals, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Ears, una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva da Los Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville, ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice classe 1984, Goodbye Captain Fantastic, un pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Les Sites, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010 guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Sing It to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

Bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. Abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street, si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

0: il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato tiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio, band che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro, che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Beavis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar. Yumizuma.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, famosissimo, Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Byth, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons.

Sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sun Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Coles Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974, il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

0: Fame.
1: Era Sam Beam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968, un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Este in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
12: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70-80-90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28 a tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento, ciao.